Sicilia c'è un'enorme parapiglia che ricorda la quadriglia. Ta ta ta ta ta ta ta. Qualcuno, Fantomas, vestito da cane, si aggira su e giù. Qualcosa rimane, c'è solo più il vento che legge il giornale. Di colpo verrà, domani verrà.

io mi perdo e ti trovo. Io verrò, tu aspettami su al davanzale, io verrò, io verrò.